0: già con la fuggi. Sono un di fuggi. Con la fuggi. Con le mani che mi già con la fuggi.
1: Meia-noite e 20 minutos.